Nosti disempe tubique gratia sagere. Domine sancte pater omnipotens et eme Deus. Et te in venerazione beate Maria